comunità di sé, intima comunità di vita e d'amor, con la missione di custodiar, revelar, comunicar el amor como reflejo del amor de Dios y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa.